per sempre. Tu, al centro dell'universo. Parlami, ti voglio ascoltare. La solitudine mi spaventa, sono sei con me.